0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Porekara minna de mechakucha odotte sawagou sawagou.
2: Hey, venga.

0: od 13 sati turnir u odbojci na pjesku. Paranje ilinskih športskih igrice organizira Besko mjesto 2.
1: Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore. Dio Usore.